0: 38, aquí estamos hasta las 5.
1: Pegada en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono
0: abbicinato. Gracias a todos por acompañarnos cada día y aquí en Radio Splendid.
1: Ma guardato e mi sono scatenato.
0: A través de la antena del 990.
1: Confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata lì per lì lo
0: a través de la app de Radio Splendid.
1: L'ho lasciata con le braccia, mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah. Si dice così, no?
0: A los que nos miran por YouTube.
1: E poi che idea.
2: Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
0: Gracias a Martín Burro Ortega, a Néstor Soule desde Roma. A Eliana Versa, Luciano Cochechea. A Daniel Castillo de General Aceras, a Gabriel Puca. A Rodri Ananista, a Nanostar. A Maximiliano Pomares, a Nor Ponce. A Coco, a Cheto. A Fabián Viala, a Luis Alberto Castro.
1: Nella tana l'ho portato.
0: Axel
1: arancia,
0: a De Juventus por tres.
1: Risata,
0: Alexis
1: a mio whisky si è aggrappata ai cinque lì.
0: A Julian Castro
1: mi sembrava belle andare.
0: A Gustavo Rodolfo Bernal.
1: L'ho baciata.
0: Edgardo Hernández. A mia camiseta
1: ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino sul.
0: A Joel Romero.
1: L'ho patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
0: A Matías Cruz. A GP71. A Leo Moyano. A Pablo Herrera. A Agustín Francisco López desde Mar del Plata.

0: duchás a Daniela. Vamos, Kobe. Estudio Cerchetti. A Hugo Eduardo desde Tres Arroyos. A Espechani, a Gastón desde Villaguay. A Fernando Márquez. Da una pensata, nella tana l'ho portata. A Juan Manuel Arias. Carlos de Rudy desde Villaguay también.
1: Hola.
0: A Nico Escalante, bien Alfi. Trato l'ho agganciata dalle braccia, mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata. A Eduardo Jauregui. Una patata, l'ho chiamata, l'ho frullata. A Daniel Alejandro Cáceres. Oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea. Quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea. A Daniel Marchese.